0: You just heard Nothing Here Now But, a tribute to Eliane by Isabel Stragliati. Featuring the voices of Francois Coe, Isabel Heino-Griffiths, Eliane Ravenaar, Gilbert Ravenaar and Isabel Stragliati. This was a Radiophrenia commission supported by Creative Scotland and Outset. Next, we'll let Alessandro Pasetti introduce his own work, Location Series No. 1.
1: In Location Series, I've recorded as many people as possible within a certain period of time saying the word here in their own mother language. Each person was asked to say this word only once, and I have edited all of these single word samples chronologically in the exact order in which they were recorded. All recordings were made between August 5th and October 30th, 2017 in Vico Barone, Italy, Milano, Italy, Marseille, France, Porto, Portugal, Marseille, France, Taipei, Taiwan, Bologna, Italy, and Lyon, France. Each of these recordings of a single word is evidence of an individual being in a specific place at a specific moment in time, although we may not know the actual details of who, where, and when. People come and go and are found in unexpected places, each one of them with her, his own biography and memory. The microphone has its own schedule, its own agenda, and opens a window towards the future and towards the not here. Languages, moreover, travel with people. Sometimes the same person carries two, three, or more. Languages are not bound to a specific location or to a specific person as they migrate from place to place and from mouth to mouth. Location Series by Alessandro Bosetti.
2: Qui,
3: qui,
4: qui,
5: qui mo,
6: qui,
7: qui, qui mo,
8: qui mo e qui,
9: qui mo, qui,
10: ici,
11: ici,
12: qui,
13: qui,
14: qui,
15: qui,
16: qui,
17: qui,
18: qui,
19: qui,
3: qui,
6: qui,
17: qui,
15: qui,
0: aquí,
14: here,
18: qui,
19: qui,
20: qui,
21: qui,
22: qui,
23: tu,
24: qui,
25: qui,
26: qui,
27: qui,
28: qui,
29: ananqui,
30: ici,
31: ici,
32: ici,
33: ici,
34: ici,
35: ici,
36: ici,
37: ici,
38: ici,
39: ici,
40: ici,
41: ici,
42: ici,
43: Anna,
44: Riz,
45: ici,
46: aquí,
47: ici,
48: qui,
49: ici,
50: ici,
51: ici,
52: ici,
53: ici,
54: ici,
55: ici,
56: ici,
57: ici,
58: ici,
59: hi,
60: bah ici,
61: ici,
62: ici,
63: ici,
64: ici,
65: her,
66: ici,
67: ici,
68: ici,
69: ici,
70: ici,
71: ici,
72: oui ici,
73: veggie,
74: Hannah,
75: ici,
76: veggie,
77: ici,
78: ici,
79: here,
80: ici,
81: ici,
82: ici,
83: Lehna,
84: ici,
85: ici,
86: ici,
87: ici,
88: ici,
89: ici,
90: ici,
91: ici,
92: ici,
93: ici, qui,
94: yaha,
95: ici,
96: ici,
97: ici,
98: ici,
99: ici,
100: ici,
101: lici,
102: ici,
103: lici,
104: ici,
105: qui,
106: qui,
107: ici,
108: una,
109: aranihna,
110: aranihna,
111: ici,
112: ici,
113: edo,
114: edo,
115: edo,
116: ici,
117: ati,
118: che,
119: ici,
120: ici,
121: ici,
122: ici,
123: ici,
124: ici,
125: ici,
126: this,
127: this,
128: una,
129: ici,
130: ici,
131: ici,
132: ici,
133: agi,
134: agi,
135: agi,
136: ici,
137: ici,
138: ici,
139: ici,
140: aquí,
141: ici,
142: ici,
143: aquí,
144: ici,
145: ici,
146: ici,
147: ici,
148: ici,
149: ici,
150: ici,
151: ici,
152: ici,
153: aquí,
154: ici,
155: ici,
156: ici,
157: ici,
158: ici,
159: ancha, here,
160: ici,
161: ici,
162: here,
163: ici,
164: ici,
165: ici,
166: ici,
167: ici,
168: ici,
169: ici,
170: ici,
171: ici,
172: camera chopper,
173: over there,
174: ici,
175: tuka,
176: ici,
177: ici,
178: ici,
179: ici,
180: qui,
181: ici,
182: ici,
183: ici,
184: ici, oui,
185: ici,
186: ici,
187: aïch,
188: ici,
189: ici,
190: ici,
191: ici,
192: non,
193: va,
194: ici,
195: ici,
196: ici,
197: ici,
198: ici,
199: ici,
200: ici,
201: ici,
202: ici,
203: ici,
204: ici,
205: ici,
206: ici,
207: ici,
208: ici,
209: ici,
210: aquí,
211: ici,
212: ici,
213: ici,
214: ici,
215: ici,
216: here,
217: here,
218: ici,
219: ici,
220: ici,
221: ici,
222: ici,
223: quoi, ici,
224: fi,
225: fi,
226: ici,
227: que tout,
228: ici,
229: ici,
230: ici,
231: ici,
232: ici,
233: ici,
234: ici,
235: ici,
236: quoi,
237: ici,
238: ici,
239: ici,
240: ici,
241: aquí,
242: aquí,
243: aquí,
244: aquí,
245: aquí,
246: aquí,
247: aquí,
248: qui,
249: here,
250: aquí,
251: aquí,
2: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
5: Aqui.
6: Aqui.
7: Aqui.
8: Aqui.
9: Aqui.
10: Aqui.
11: Ici.
12: Aqui.
13: Aqui.
14: Aqui.
15: Aqui.
16: Ici.
17: Aqui.
18: Aqui.
19: Aqui.
20: Aqui.
21: Aqui.
22: Aqui.
23: Aqui.
24: Aqui.
25: Aqui.
26: Aqui.
27: Cannes.
28: Queixa.
29: Aqui.
30: Aqui.
31: Aqui.
32: Aqui.
33: Aqui.
34: Aqui.
35: Aqui.
36: Aqui.
37: Aqui.
38: Aqui.
39: Aqui.
40: Qui.
41: Aqui.
42: Aqui.
43: Aqui.
44: Aqui.
45: Aqui.
46: Aqui.
47: Aqui.
48: Aqui.
49: Qui.
50: Aqui.
51: Qui.
52: Ici.
53: Ici.
54: Ici.
55: Ici.
56: Ici.
57: Ici.
58: Ici.
59: Aqui.
60: Qui.
61: Ici.
62: Ici.
63: Ici.
64: Ici.
65: Ici.
66: Ici.
67: Ici.
68: Ici.
69: Ici.
70: Ici.
71: Ici.
72: Here.
73: Ici.
74: Ici.
75: Ici.
76: Aqui.
77: Quoi.
216: Ici.
78: Ici.
79: Ici.
80: Ici dedans.
81: Ici.
82: Ici.
83: Ici.
84: Ici.
85: Huna.
86: Ici.
87: Ali.
88: Aki.
89: Hana.
90: Vimito.
91: De là.
92: Ici.
93: Ici.
94: Ici.
95: Ici.
96: Ici.
97: Ici.
98: Erna.
99: Ici.
100: Ici.
101: Ici.
102: Ici.
103: Ici.
104: Ici.
105: Here.
106: Here.
107: Here.
108: Here.
109: Aki.
110: Ici.
111: Ici.
112: Ici.
113: Ici.
114: Ici.
115: Ici.
116: Qui.
117: Ici.
118: Addo. Aquai.
119: Ovde.
120: Ici.
121: Ngaha.
122: Ici.
123: Ici.
124: Ici.
125: Ici.
126: Ici.
127: Ici.
128: Menyurouni Meli.
129: Ici.
130: Ici.
131: Ici.
132: Ici.
133: Ici.
134: Ici.
135: Hena.
136: Ici.
137: Ici.
138: Ici.
140: Ici.
141: Neo.
142: Ici.
143: Her.
144: Her.
145: Her.
146: Lo.
147: Ici.
148: Qui.
149: Aki.
150: Ici.
151: Ici.
152: Ici.
153: Ici.
154: Ici.
155: Ici.
156: Ici.
157: Ici.
158: Ici.
159: Here.
160: C'est ici.
161: C'est ici.
162: Ici.
163: Ici.
164: Ici.
165: Huna.
166: Ici. Da Hunu.
167: Ici.
168: Hena.
169: Hena.
170: Hena.
171: Huna.
172: Fi.
173: Hena.
174: Hena.
175: C'est Huna.
176: Hena.
167: Fi.
168: Ba.
169: Do.
170: Do.
171: E. Yang.
172: Be.
173: Fi.
164: Ni.
165: Jang.
170: Be.
165: Do.
164: Da Hunu.
165: Da Hunu.
167: Ici.
172: Ici.
174: Hena. Hena.
175: Qui.
176: Qui.
177: Ici.
178: Ici.
179: Huna. Huna.
180: Huna.
181: Fi. Etine.
182: Jang.
183: Da Banu.
184: Ewa.
185: Ici.
186: Aki.
187: Aki.
188: Hunu.
189: Hunu.
190: Ici.
191: Ici.
192: Ici.
193: Lana.
194: Ici.
195: Ngayi.
196: Ici.
197: Ici.
198: Ici.
199: Qui.
200: Hena.
201: Da Hunu.
202: Da Hunu.
203: Da Hunu.
204: Ici.
195: Ici.
196: Ici.
197: Eko.
198: Ici.
199: Ici.
200: Ici.
201: Huna.
202: Ici. Ici.
203: Ici.
204: Here.
205: Qui.
206: Qui.
207: Huna.
208: Bah ici.
209: Ici.
210: Aki.
211: Ici.
212: Ici.
213: Hena.
214: Ver.
215: Ici.
217: Ici.
218: Ici.
219: Ici.
220: Ici.
221: Hena.
222: Aïch.
223: Ici.
224: Lehna.
225: Hena ya.
226: Ici.
227: Ici.
228: Hena.
229: Huna.
230: Ici.
231: Tehulan.
232: Tehulan.
233: Ici.
234: Ici.
235: Ici.
236: Ici.
237: Qui.
238: Ici.
239: Ici.
240: Ici.
241: Ici.
242: Ici.
243: Ici.
244: Ici.
245: Ici.
246: Ici.
247: Ici.
248: Huna.
249: Huna.
250: Ici.
251: Ici.
252: Ici.
253: Ici.
254: Ici.
255: Ici.
256: Ici.
257: Here.
258: Here.
259: Here.
260: Tutai.
261: Read.
262: Ici.
263: Ici.
264: Ici.
265: Vano.
266: Ici.
267: Ici.
268: Ici.
269: Ici.
270: Ici.
271: Ici.
272: Ici.
273: Ici.
274: Ici.
275: Ici.
276: Ici.
277: Ici.
278: Ici.
279: Ici.
280: Aqui.
281: Ici.
282: Ici.
283: Aqui.
284: Pos.
285: Dito.
286: Dito.
287: Lehna.
288: Lehna.
289: Da Hunu.
290: Ici.
291: Huna.
292: Ici.
293: Ici.
294: Ici.
295: Ici.
296: Ici.
297: Huna.
298: Hena.
299: Hena.
300: Hena.
301: Ici.
302: Ali.
303: Qui.
304: Ici.
305: Ici.
306: Ici.
307: Ici.
308: Li.
309: Ici.
310: Ici.
311: Ici.
312: Hena.
313: Ici.
314: Ici.
315: Ici.
316: Aqui.
317: Lehna. Ici.
318: Ici.
319: Ici.
320: Ici.
321: Ici.
322: Ici.
323: Ici.
324: Ici.
325: Ici.
326: Ici.
327: Ici.
328: Ici.
329: Ici.
330: Ici.
331: Esther.
332: Ici.
333: Ici.
334: Ici.
335: Hunu.
336: La Hunu.
337: La Hunu.
338: Ici.
339: Ici.
340: Ici.
341: Ici.
342: La Hunu.
343: Ici. Dans.
344: Ici.
345: Ici.
346: Ici.
347: Ici.
348: Ici.
349: Ici.
350: Ici.
351: Ici.
352: Ici.
353: Ici.
354: Ici.
355: Ici.
356: Ici.
357: Ici.
358: Ici.
359: Here.
360: Ici.
361: Ici.
362: Here.
363: Ici.
364: Ici. Ici.
365: Ici.
366: Aqui.
367: Aqui.
368: Ici.
369: Ici.
370: Ici.
371: Ici.
372: Ici.
373: Ici.
374: Ici.
375: Ici.
376: Ici.
377: Ici.
378: Ici.
379: Ici.
380: Ici.
381: Ici.
382: Ici.
383: Ici.
384: Ici.
385: Here.
386: Here.
387: Huna.
388: Ici.
389: Ici.
390: Ici.
391: Ici.
392: Ici même.
393: Auster.
394: Ici.
395: Aïch.
396: Ici.
397: Hena.
398: Ici.
399: Ici.
400: Ici.
401: Ici.
402: Ici.
403: Ici.
404: Ici.
405: Here.
406: Ici.
407: Ici.
408: Hena.
409: Ici.
410: Ici.
411: Ici.
412: Ici.
413: Ici.
414: Hena.
415: Ici.
416: Hena.
417: Aqui.
418: Ici.
419: Here.
420: Ici.
421: Ici.
422: Ici.
423: Ici.
424: Ici.
425: Ici.
426: Ici.
427: Evo.
428: Aqui.
429: Ici.
430: Ici.
431: Aqui.
432: Ici.
433: Ici.
434: Ici.
435: Ici.
436: Ici.
437: Ici.
438: Hena.
439: Aqui.
440: Bah, here.
441: Fi.
442: Ici.
443: Ici.
444: Ici.
445: Ici. Jia.
446: Jia.
447: Jia.
448: Jia.
409: Jia.
443: 这里。
449: 家
444: 这里
445: 家
436: 家里
450: 这里
451: 这里
452: 这里
453: here
454: 你家
455: 到底
456: 家
457: 家
458: 这里
457: 家
458: 家
457: 这里
458: 这里
457: 这里
458: Yogi
449: Yogi
459: 这里这里
455: 这里
456: 这里
457: Yogi
458: Yogi
457: Yogi
458: Yogi
460: Yogi
461: 这里
462: 家
463: Yogi
464: Yogi
465: Yogi
466: Yogi
467: Yogi
468: 这里
469: 这里
468: 这里
470: 这里
469: 讲
468: 吗
471: 这里
472: 这里
473: 这里
474: 这里
475: 这里
476: 家
477: 阿呆
478: 阿呆
469: 迪士尼
447: Yogi
478: Yogi
469: 这里
459: 家这里
479: 迪迦
480: 这里
481: 家
339: 这里
482: 家
483: 这里
477: 这里
478: 这里
449: 这里
459: 这里
446: 这里
469: 这里 这里
447: 这里
470: 这里
484: 这里
448: 这里
485: 这里
2: 这里，
3: 这里，
4: 这里，
5: 这里，
6: 这里，
7: 这里，
8: 这里，
9: 这里，
10: 这里，口口，
11: 李家，
12: 这里，
13: 这里，
14: 这里，
15: 这里，
16: 这里，
17: 这里，
18: 这里，
19: 这里，
20: 这里，
21: 这里，
22: 这里，
23: 这里，
24: 这里，
25: 这里，
26: 这里，
27: 这里，
28: 这里，
29: 这里，
30: 这里，
31: 这里，
32: 这里，
33: 这里，
34: 这里，
35: 这里，
36: 这里，
37: 这里，
38: 这里，
39: 这里，
40: 这里，
41: 这里，
42: 这里，
43: 这里，
44: 这里，
45: 这里，
46: 这里，
47: 这里，
48: 这里，
49: 这里，
50: 这里，
51: 这里，
52: 这里，
53: 鸦片，
54: 这里，
55: 这里，
56: 这里，
57: 家，
58: 伊西乌拉
59: ，here，
54: 家，
60: 卡。
61: Qui, qui,
62: here,
63: here,
64: here,
65: aquí,
66: aquí,
67: here,
68: here,
69: qui,
118: qui,
70: qui,
71: qui,
72: qui,
73: qui,
74: qui,
75: qui,
76: aici,
77: aici,
78: hon,
79: hon,
80: qui,
81: qui,
82: qui,
83: qui,
84: qui,
85: qui,
86: qui,
87: aquí,
88: aquí,
89: qui,
139: qui,
90: qui,
91: qui,
92: qui,
93: qui,
94: qui,
95: brussel,
96: qui,
97: qui,
98: here,
99: here,
100: here,
101: here,
102: qui,
103: qui,
104: here,
105: here,
106: inoi,
107: inoi,
108: here,
109: here,
110: qui,
111: qui,
112: qui,
113: qui,
114: qui,
115: qui,
116: qui,
117: qui,
119: qui,
120: qui,
121: qui,
122: qui,
123: qui,
124: qui,
125: here,
126: here,
127: here,
128: qui,
125: aquí,
129: aquí,
130: aquí,
131: aquí,
130: qui,
131: qui,
130: qui,
132: qui,
133: qui,
134: qui,
135: acá,
136: acá,
137: qui,
136: qui,
137: qui, qui,
138: qui,
140: qui,
141: qui,
142: qui,
143: qui,
144: qui,
145: qui,
128: qui,
137: qui,
138: qui,
140: qui,
131: qui,
140: qui,
133: qui,
137: qui,
138: qui,
140: qui,
137: qui,
138: qui,
140: qui,
141: qui,
134: qui,
143: qui,
137: qui,
143: qui,
137: qui,
138: qui,
132: qui,
133: qui,
137: qui, qui, qui, qui,
133: qui,
137: qui, qui, qui, qui, qui,
138: qui,
140: qui,
137: qui,
141: qui,
134: qui,
143: qui,
137: qui,
135: qui,
136: qui,
137: qui, qui, qui, qui, qui, qui,
135: qui,
136: qui, qui,
137: qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, Aman Bézant, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici. Ici.
109: Ici.

0: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.

0: You just heard Nothing Here Now But, a tribute to Eliane by Isabel Stragliati. Featuring the voices of Francois Coe, Isabel Heino-Griffiths, Eliane Ravenaar, Gilbert Ravenaar and Isabel Stragliati. This was a Radiophrenia commission supported by Creative Scotland and Outset. Next, we'll let Alessandro Pasetti introduce his own work, Location Series Number 1.
1: In Location Series, I've recorded as many people as possible within a certain period of time saying the word here in their own mother language. Each person was asked to say this word only once, and I have edited all of these single word samples chronologically in the exact order in which they were recorded. All recordings were made between August 5th and October 30th, 2017 in Vico Barone, Italy, Milano, Italy, Marseille, France, Porto, Portugal, Marseille, France, Taipei, Taiwan, Bologna, Italy, and Lyon, France. Each of these recordings of a single word is evidence of an individual being in a specific place at a specific moment in time, although we may not know the actual details of who, where, and when. People come and go and are found in unexpected places, each one of them with her, his own biography and memory. The microphone has its own schedule, its own agenda, and opens a window towards the future and towards the not here. Languages, moreover, travel with people. Sometimes the same person carries two, three, or more. Languages are not bound to a specific location or to a specific person as they migrate from place to place and from mouth to mouth. Location Series by Alessandro Bosetti.
2: Qui.
3: Qui.
4: Qui.
5: Chi mo?
6: Qui.
7: Qui chi mo?
8: Chi mo è qui.
9: Chi mo?
10: Qui.
11: Ici.
12: Ici.
13: Qui.
14: Qui.
15: Qui.
16: Qui.
17: Qui.
18: Qui.
19: Qui.
20: Qui.
21: Qui.
22: Qui.
23: Qui.
24: Aquí.
25: Here.
26: Qui.
27: Qui.
28: Qui.
29: Qui.
30: Qui.
31: Tu.
32: Qui.
33: Qui.
34: Qui.
35: Qui.
36: Qui.
37: Ananki.
38: Ici.
39: Ici.
40: Ici.
41: Ici.
42: Ici.
43: Ici.
44: Ici.
45: Ici.
46: Ici.
47: Ici.
48: Ici.
49: Ici.
50: Ici.
51: Anna.
52: Riz.
53: Ici.
54: Aquí.
55: Ici.
56: Qui.
57: Ici.
58: Ici.
59: Ici.
60: Ici.
61: Ici.
62: Ici.
63: Ici.
64: Ici.
65: Ici.
66: Ici.
67: Hi.
68: Ben ici.
69: Ici.
70: Ici.
71: Ici.
72: Ici.
73: Her.
74: Ici.
75: Ici.
76: Ici.
77: Ici.
78: Ici.
79: Ici.
80: Oui, ici.
81: Veggie.
82: Anna.
83: Ici.
84: Veggie.
85: Ici.
86: Ici.
87: Here.
88: Ici.
89: Ici.
90: Ici.
91: Lehna.
92: Ici.
93: Ici.
94: Ici.
95: Ici.
96: Ici.
97: Ici.
98: Ici.
99: Ici.
100: Ici.
101: Ici.
102: Ici, qui?
103: Yeah.
104: Ici.
105: Ici.
106: Ici.
107: Ici.
108: Ici.
109: Ici.
110: Lissi.
111: Ici.
112: Lissi.
113: Ici.
114: Qui?
115: Qui.
116: Ici.
117: Una.
118: Aranihna.
119: Aranihna.
120: Ici.
121: Ici.
122: Edo.
123: Edo.
124: Edo.
125: Ici.
126: Ati.
127: Che.
128: Ici.
129: Ici.
130: Ici.
131: Ici.
132: Ici.
133: Ici.
134: This.
135: This.
136: Una.
137: Ici.
138: Ici.
139: Ici.
140: Ici.
141: Agi.
142: Agi.
143: Agi.
144: Ici.
145: Ici.
146: Ici.
147: Ici.
148: Aki.
149: Ici.
150: Ici.
151: Aquí.
152: Ici.
153: Ici.
154: Ici.
155: Ici.
156: Ici.
157: Ici.
158: Ici.
159: Ici.
160: Ici.
161: Ici.
162: Aquí.
163: Ici.
164: Ici.
165: Ici.
166: Ici. Ici.
167: Ancha. Here.
168: Ici.
169: Ici.
170: Hey.
171: Ici.
172: Ici.
173: Ici.
174: Ici.
175: Ici.
176: Ici.
177: Ici.
178: Ici.
179: Ici.
180: Camera job.
181: Over.
182: Ici.
183: Tuka.
184: Ici.
185: Ici.
186: Ici.
187: Ici.
188: Qui.
189: Ici.
190: Ici.
191: Ici.
192: Ici. Oui.
193: Ici.
194: Ici.
195: Aïch.
196: Ici.
197: Ici.
198: Ici.
199: Ici.
200: Non. Non.
201: Ici.
202: Ici.
203: Ici.
204: Ici.
205: Ici.
206: Ici.
207: Ici.
208: Ici.
209: Ici.
210: Ici.
211: Ici.
212: Ici.
213: Ici.
214: Ici.
215: Hada.
216: Ici.
217: Aquí.
218: Ici.
219: Ici.
220: Ici.
221: Ici.
222: Ici.
223: Here.
224: Here.
225: Ici.
226: Ici.
227: Ici.
228: Ici.
229: Ici.
230: Ici. Ici. Quoi? Ici.
231: Fi.
232: Fi.
233: Ici.
234: Ici.
235: Ici.
236: Ici.
237: Ici.
238: Ici.
239: Ici.
240: Ici.
241: Ici.
242: Ici.
243: Ici.
244: Ici.
245: Aquí.
246: Aquí.
247: Aquí.
248: Aquí.
249: Aquí.
250: Aquí.
251: Aquí.
252: Qui.
253: Here.
254: Aquí.
255: Aquí.
2: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
5: Aqui.
6: Aqui.
7: Aqui.
8: Aqui.
9: Aqui.
10: Aqui.
11: Ici.
12: Aqui.
13: Aqui.
14: Aqui.
15: Aqui.
16: Ici.
17: Aqui.
18: Aqui.
19: Aqui.
20: Aqui.
21: Aqui.
22: Aqui.
23: Aqui.
24: Aqui.
25: Aqui.
26: Aqui.
27: Aqui.
28: Aqui.
29: Aqui. Aqui.
30: Aqui.
31: Aqui.
32: Aqui.
33: Aqui.
34: Aqui.
35: Aqui.
36: Aqui.
37: Aqui.
38: Aqui.
39: Aqui.
40: Aqui.
41: Aqui.
42: Aqui.
43: Aqui.
44: Aqui.
45: Aqui.
46: Aqui.
47: Aqui.
48: Aqui.
49: Aqui.
50: Aqui.
51: Aqui.
52: Aqui.
53: Ici.
54: Ici.
55: Ici.
56: Ici.
57: Ici.
58: Ici.
59: Ici.
60: Aqui.
61: Oui.
62: Ici.
63: Ici.
64: Ici.
65: Ici.
66: Ici.
67: Ici.
68: Ici.
69: Ici.
70: Ici.
71: Ici.
72: Ici.
73: Here.
74: Ici.
75: Ici.
76: Ici.
77: Aqui.
78: Quoi?
79: Ici.
80: Ici.
81: Ici.
82: Ici dedans.
83: Ici.
230: Ici.
84: Ici.
85: Ici.
86: Huna.
87: Ici.
88: Ali.
89: Aqui.
90: Anna.
91: Vemindo.
92: De là.
93: Ici.
94: Ici.
95: Ici.
96: Ici.
97: Ici.
98: Ici.
99: Erna.
100: Ici.
101: Ici.
102: Ici.
103: Ici.
104: Ici.
105: Ici.
106: Here.
107: Here.
108: Here.
109: Here.
110: Aqui.
111: Ici.
112: Ici.
113: Ici.
114: Ici.
115: Ici.
116: Ici.
117: Qui.
118: Ici.
119: Addo.
120: Aquai.
121: Ovde.
122: Ici. Ngaha.
123: Ici.
124: Ici.
125: Ici.
126: Ici.
127: Ici.
128: Ici.
129: Menyuruni meli.
130: Ici.
131: Ici.
132: Ici.
133: Ici.
134: Ici.
135: Ici.
136: Hena.
137: Ici.
138: Ici.
139: Ici.
140: Ici.
141: Neo.
142: Ici.
143: Her.
144: Her.
145: Her.
146: Lo.
148: Ici.
149: Qui.
150: Aki.
151: Ici. Ici.
152: Ici.
153: Ici.
154: Ici.
155: Ici.
156: Ici.
157: Ici.
158: Ici.
159: Here.
160: C'est ici.
161: C'est ici.
162: Ici.
163: Ici.
164: Ici.
165: Huna.
166: Ici. Da Hunu.
167: Ici.
168: Hena.
169: Hena.
170: Hena.
171: Huna.
172: Fi.
173: Hena.
174: Hena.
175: C'est Huna.
176: Hena.
177: Fi.
178: Ba.
179: Do.
180: Do.
181: Et Yang.
182: B.
183: Fi.
184: Ni. Jang. B. Do.
185: Da Hunu.
186: Da Hunu.
187: Ici.
188: Ici.
189: Hena. Hena.
190: Qui.
191: Qui.
192: Ici.
193: Ici.
194: Huna.
195: Huna.
196: Huna.
197: Fi.
189: Etine.
190: Jang.
191: Da Banu.
192: Ewa.
193: Ici.
194: Aki.
195: Aki.
196: Hunu.
197: Hunu.
198: Ici.
199: Ici.
200: Ici.
201: Lena.
202: Ici.
203: Ngayi. Ici.
204: Ici.
205: Ici.
206: Qui.
207: Hena.
208: Da Hunu.
209: Da Hunu.
210: Da Hunu.
211: Ici.
212: Ici.
213: Ici.
214: Eko.
215: Ici.
216: Ici.
217: Ici.
218: Huna.
219: Ici.
220: Ici.
221: Ici.
222: Here.
223: Qui.
224: Qui.
225: Huna.
226: Mais ici.
227: Ici.
228: Aki.
229: Ici.
231: Ici.
232: Hena.
233: Vers.
234: Ici.
235: Ici.
236: Ici.
237: Ici.
238: Ici.
239: Hena.
240: Aïch.
241: Ici.
242: Lehna.
243: Hena.
244: Ici.
245: Ici.
246: Hena.
247: Huna.
248: Ici.
249: Teholan.
250: Teholan.
251: Ici.
252: Ici.
253: Ici.
254: Ici.
255: Qui.
256: Ici.
257: Ici.
258: Ici.
259: Ici.
260: Ici.
261: Ici.
262: Ici.
263: Ici.
264: Ici.
265: Ici.
266: Hena.
267: Huna.
268: Ici.
269: Ici.
270: Ici.
271: Ici.
272: Ici.
273: Ici.
274: Ici.
275: Here.
276: Here.
277: Here.
278: Tutai.
255: Read.
279: Ici.
280: Ici.
281: Ici.
282: Vano.
283: Ici.
284: Ici.
285: Ici.
286: Ici.
287: Ici.
288: Ici.
289: Ici.
290: Ici.
291: Ici.
292: Ici.
293: Ici.
294: Ici.
295: Ici.
296: Ici.
297: Aqui.
298: Ici.
299: Ici.
300: Aqui.
301: Pos.
302: Dito.
303: Dito.
304: Dahna. Dahna.
305: Dahuna.
306: Ici.
307: Huna.
308: Ici.
309: Ici.
310: Ici.
311: Ici.
312: Ici.
313: Huna.
314: Hena.
315: Hena.
316: Hena.
317: Ici.
318: Ali.
319: Qui.
320: Ici.
321: Ici.
322: Ici.
323: Ici.
324: Li.
325: Ici.
326: Ici.
327: Ici.
328: Hena.
329: Ici.
330: Ici.
331: Ici.
332: Aqui.
333: Hena.
334: Ici.
335: Ici.
336: Ici.
337: Ici.
338: Ici.
339: Ici.
340: Ici.
341: Ici.
342: Ici.
343: Ici.
344: Ici.
345: Ici.
346: Ici.
347: Ici.
348: Esther.
349: Ici.
350: Ici.
351: Ici.
352: Hunu.
353: La Hunu.
354: La Hunu.
355: Ici.
356: Ici.
357: Ici.
358: Ici. La Hunu.
359: Ici. Dans.
360: Ici.
361: Ici.
362: Ici.
363: Ici.
364: Ici.
365: Ici.
366: Ici.
367: Ici.
368: Ici.
369: Ici.
370: Ici.
371: Ici.
372: Ici.
373: Ici.
374: Ici.
375: Her.
376: Ici.
377: Ici.
378: Here.
379: Ici.
380: Ici.
381: Ici.
382: Ici.
383: Aqui.
384: Aqui.
385: Ici.
386: Ici.
387: Ici.
388: Ici.
389: Ici.
390: Ici.
391: Ici.
392: Ici.
393: Ici.
394: Ici.
395: Ici.
396: Ici.
397: Ici.
398: Ici.
399: Ici.
400: Ici.
401: Ici.
402: Here.
403: Here.
404: Huna.
405: Ici.
406: Ici.
407: Ici.
408: Ici.
409: Ici même.
410: Austère.
411: Ici.
412: Aïch.
413: Ici.
414: Non.
415: Ici.
416: Ici.
417: Ici.
418: Ici.
419: Ici.
420: Ici.
421: Ici.
422: Here.
423: Ici.
424: Ici.
425: Non.
426: Ici.
427: Ici.
428: Ici.
429: Ici.
430: Ici.
431: Non.
432: Ici.
433: Erna.
434: Aqui.
435: Ici.
436: Here.
437: Ici.
438: Ici.
433: Ici.
439: Ici.
440: Ici.
441: Ici.
442: Ici.
443: Evo.
444: Aqui.
445: Ici.
446: Ici.
447: Aqui.
448: Ici.
449: Ici. Ici.
450: Ici.
451: Ici.
452: Ici.
449: Non.
450: Aqui.
451: Bah, here.
453: Fi.
454: Ici.
455: Ici.
456: Ici.
457: Ici.
458: Tia.
459: Tia.
454: Tia.
460: Tia.
461: Tia.
453: Tia. 家这里家两位这里这里这里
461: here
462: 底家到底家家这里家家这里这里
453: 여기
1: 여기
463: 这里
464: 这里
465: 这里
453: 这里
466: 여기
453: 여기
1: 여기
463: 여기
1: 여기
453: 这里 家
463: 여기
1: 여기
453: 여기
463: 여기
1: 여기
463: 这里
453: 这里
463: 这里
453: 这里
467: 讲吗
453: 这里
455: 这里 这里
453: 这里 这里 家
1: 어디
453: 어디
463: di sini
453: 여기
463: 여기
453: 저리
459: 家
453: 저리
463: di 家
464: 저리
453: 家
463: 저리
1: 家
463: 저리
453: 저리
463: 저리
1: 저리
463: 저리
1: 저리
463: 저리
453: 저리
457: 저리
468: 저리
469: 저리
255: 저리
470: 저리
2: 这里，
3: 这里，
4: 这里，
5: 这里，
6: 这里，
7: 这里，
8: 这里，
9: 这里，
10: 扣扣，
11: 李家，
12: 这里，
13: 这里，
14: 这里，
15: 这里，
16: 这里，
17: 这里，
18: 这里，
19: 这里，
20: 这里，
21: 这里，
22: 这里，
23: 这里，
24: 这里，这里，
25: 这里，
26: 这里，
27: 这里，
28: 这里，
29: 这里，
184: 这里，
30: 这里，
31: 这里，
32: 这里，
33: 这里，
34: 这里，
35: 这里，
36: 这里，
37: 这里，
38: 这里，
39: 这里，
40: 这里，
41: 这里，这里，
42: 这里，
43: 这里，
44: 这里，
45: 这里，
46: 这里，
47: 这里，
48: 这里，
49: 鸦片，
50: 这里，
51: 这里，
52: 这里，
53: 家，
54: 伊西乌拉
55: ，here。
50: 家
56: 卡
50: 龟
51: 龟
52: here
53: here
54: here
50: 阿基
55: 阿基
56: here
50: here
55: 龟
50: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 阿伊奇
52: 阿伊奇
51: horn
55: horn
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 阿基
52: 阿基
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: brus
52: 龟
51: 龟
55: here
57: here
55: here
52: here
51: 龟龟
55: here
51: here
55: 伊诺伊
51: 诺伊
55: here
58: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: here
50: here
51: here
55: 龟
52: 阿基
55: 阿基
52: 阿基
51: 阿基
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 阿卡
55: 阿卡龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
55: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
51: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟
52: 龟
55: 龟龟
52: 龟龟
51: Aqua,
52: quick, quick,
51: quick,
55: quick, quick,
51: quick, quick,
55: quick,
51: quick,
55: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
55: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick, quick,
55: quick, quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick,
52: quick, quick,
51: quick, quick, quick,
52: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick,
55: quick, quick,
52: quick, quick, quick,
51: quick, quick,
55: quick, quick,
51: quick, quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick,
52: quick,
51: quick,
52: quick, quick, quick, quick,
51: quick,
55: quick, quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick, quick, quick,
52: quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick,
52: quick, quick,
51: quick,
52: quick, quick, quick,
51: quick, quick,
55: quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick, quick,
52: quick, quick, quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick,
51: quick, quick,
55: quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick,
52: quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick, quick,
52: quick, quick, quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick, quick, quick,
52: quick, quick, quick, quick,
51: quick, quick, quick, quick, quick,
55: ici.
59: Ici.

0: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
4: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.